ebeda no sire odima funya meka ya ho nsa wani nrinwa asida wadin kaya ya ma ebinum suo betumi aye.